menom Jesum Christum, Filim Dei, Ere Pate, na, te omnia secula, te om Dei, Deo lumi, Deo lumi, Deo lumi, Ero genito no pace, non so sta fine, pate, per quei mondi a pace, quei popte nostri omini, se popte nostri, in salute, te scende, te cilis, e di canale, se stai, Spirito Santo, ex Maria, resurrected us yet yesterday scriptures and ascended in shenos and the text in our partners and the dead on venturous as concluria you declare vivos and mortuos and the spirit of Santo Domine and the vivificat of his father filio per principis mico pari e filio sim adorato e con glorificato per le putus es per profetas et una santa catarica per la pastoria per ecclesia confidio in a baptismo in emissione peccatum et expedo resurrexit in multum morum et vi